Ciao Antenna Web, sono Luca Andrea, vi faccio ascoltare il mio brano, Ema.

Ciao ragazzi, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Leone Romani ed è uscito il mio singolo Boreale. Fatemi sapere cosa ne pensate, ascoltatelo e condividetelo.

0: raduno e non scordando né nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Hello, this is Not Forsaken. Kindly listen to the gospel worship song, Splendor.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Hi, this is Toothgore from the UK, and you're about to hear my new single on Antenna Web.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sì, perché il pensiero c'è, ma l'idea giusta non arriva.
1: Sono pillole di AI.
2: Fammi indovinare, vuoi fare qualcosa di bello senza finire nel regalo banale preso al volo?
0: E inizia a pensarci. Fiori? Qualcosa di utile? Qualcosa di un po' più personale?
2: E più cerchi, più ti perdi tra le opzioni.
0: Anche perché vuoi fare bella figura senza per esagerare o sbagliare scelta.
2: E soprattutto vuoi qualcosa che venga davvero apprezzato.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può dare una mano concreta.
2: Puoi usarla per trovare idee su misura, partendo da quello che le piace davvero.
0: Con strumenti come Perplexity o Pinterest inserisci interessi e abitudini.
2: E hai proposte già molto più centrate, senza perdere tempo a caso.
0: Hobby, tempo libero, così restringi subito il campo.
2: E smetti di girare a vuoto tra mille possibilità.
0: E spesso ti vengono idee che da solo non avresti mai considerato.
2: Che è quello che serve, uscire dal solito schema.
0: Poi c'è una parte che pesa più del regalo.
2: Il messaggio.
0: Sì, perché trovare le parole giuste non è poi così immediato,
2: Puoi dire qualcosa di sentito, ma senza risultare banale.
0: E lì rischi di restare fermo davanti allo schermo.
2: Con un po' d'aiuto puoi costruire una base e poi renderla tua.
0: Così resta utente, ma più curato.
2: E cambia completamente come arriva.
0: E poi c'è tutta la parte organizzativa,
2: che spesso è quella che blocca di più.
0: Prenotazioni, idee, cosa fare durante la giornata.
2: Anche lì puoi trovare soluzioni più velocemente.
0: Con app come Google Maps o The Fork individui i posti adatti e disponibili.
2: E prenoti senza arrivare all'ultimo momento.
0: E magari scopri qualcosa di diverso del solito pranzo.
2: Un'esperienza, una sorpresa, qualcosa da fare insieme magari.
0: Che resta molto più di un oggetto.
2: E rende la giornata più vissuta.
0: Ma c'è una scena anche più reale.
2: Ti ricordi? Tardi.
0: E devi costruire tutto in poco tempo.
2: In quel momento, avere un supporto rapido cambia tutto.
0: Eh sì, perché passi dal caos a una direzione chiara.
2: E riesci comunque a fare qualcosa di pensato.
0: Senza improvvisare completamente.
2: Che è già una grande differenza.
0: Sì, alla fine il punto è semplice. L'intelligenza artificiale non sostituisce il pensiero.
2: Ma ti aiuta a trasformarlo in qualcosa che prende forma.
0: Esatto. Passi il tempo dal ci penso a ok, lo faccio davvero, senza perdere tempo o scegliere a caso. E soprattutto senza arrivare all'ultimo con qualcosa che non ti convince. Il vero valore non è fare tanto, ma fare qualcosa che abbia senso per lei. Buona festa della mamma.

0: A volte sono proprio dei piccoli oggetti che non attirerebbero mai l'attenzione a raccontare molto di noi, anche nel modo in cui noi quegli oggetti li scegliamo. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è segnalibro. Il segnalibro è una pausa. Ma non una pausa qualsiasi, è un punto preciso, scelto. Quando inseriamo un segnalibro tra le pagine, stiamo facendo qualcosa di più che fermarci. Stiamo decidendo dove tornare. Stiamo segnando un passaggio che per qualche motivo vogliamo ritrovare. E già qui c'è una scelta. Non tutti i punti sono uguali. Alcuni li attraversiamo, altri li segniamo. Ma c'è anche un altro livello. Il segnalibro non è mai neutro, non è solo un pezzo di carta, c'è chi usa un biglietto, chi una fotografia, chi un oggetto improvvisato e c'è chi sceglie un segnalibro preciso, magari conservato nel tempo. Ogni scelta racconta qualcosa. Un segnalibro semplice, essenziale, quasi invisibile, oppure uno colorato, elaborato, che attira lo sguardo. Un segnalibro ricevuto, regalato, trovato per caso, non è solo ciò che segna, ma come lo segna. E anche questo ha un significato. Perché non stiamo solo fermando una lettura, stiamo costruendo un rapporto con il tempo. Decidiamo di interrompere, ma senza chiudere, di lasciare qualcosa aperto, disponibile, pronto a essere ripreso. Il segnalibro non mette mai una fine, ma tiene in sospeso. E forse è proprio questo il suo valore più grande. In un tempo che ci spinge a concludere tutto, a non lasciare nulla incompiuto, il segnalibro ci insegna che possiamo anche fermarci, senza perdere. Che possiamo lasciare qualcosa aperto, senza smarrirlo. Il segnalibro allora ci ricorda che anche una pausa è una scelta e che scegliere dove fermarsi significa già sapere dove tornare. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione con la quale ci seguite, ci scrivete, ci suggerite delle parole. A domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web. Semplicemente la tua radio.

0: nell'impasto del tortellino?
1: Lo chiede a me?
0: Non lo so, lei è bolognese, cioè io non so di Bologna.
1: Certo che ci va la mortadella. Ok. Ma che parlo?
0: Supermarket, c'è la mortadella, anche altro macinato di carne, insomma, comunque soltanto carne.
1: Sì, però io non sono a mortadella, ci va di sicuro, poi ci vanno varie parti di carne.
0: Vari tagli di carne, però adesso lei ovviamente non credo che lei lavori in cucina, che ci possa dare una ricetta, ecco.
1: Io non gliela posso dare, non sono in grado.
0: Va bene, allora io la saluto e grazie, viva i tortellini.
1: Prego.

Beh, adesso io non voglio aprire un dibattito sul compenso, come diciamo noi in Romagna, dei tortellini, però oltre alla mortadella so che ci vanno anche certe parti di carne che vengono poi preventivamente cotte, cioè quindi molte volte ci sta bene anche quello che rimane ad esempio di un arrosto, no? Quindi viene tutto tritato e poi ovviamente credo anche amalgamato con del formaggio, della ricotta. In Romagna nei cappelletti ci va una puntina di mortadella, anche se l'ingrediente principale rimane sempre il formaggio, la scorza di limone, c'è anche chi ci mette il cedro candito. Cari amici, con questa introduzione culinaria incominciamo questa puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono anche quest'oggi. Tanta ilarità, buona musica, notizie improbabili, interviste e situazioni altamente imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

0: invocherai.
1: E come di consuetudine incominciamo la nostra puntata con il nostro almanacco, che oggi ricorda Beata Euclide dalle mani che si rovesciano. Euclide era una suora con una strana particolarità. Ogni volta che cercava di afferrare qualcosa, le sue mani si rovesciavano all'indietro, facendole cadere tutto. Nonostante ciò, non si scoraggiò mai e continuò a servire il convento, finché un giorno il suo problema si rivelò un miracolo. Durante un incendio, le sue mani rovesciate respinsero le fiamme, salvando l'intero monastero. Dopo la sua morte, le persone affette da goffaggine cronica iniziarono a pregarla e in suo onore si celebra ogni anno la festa delle mani maldestre, durante le quali nessuno si arrabbia se cade qualcosa a terra.
2: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve, scusi il disturbo. Una cosa al volo, Beata Euclide, questa santa di cui abbiamo parlato, cosa potremmo aggiungere?
0: Cosa?
1: Di questa Beata Euclide dalle mani che si rovesciano.
0: Ah, non lo so, non viene a me.
1: No, perché noi, no, cioè, noi ne abbiamo parlato e volevamo chiedere appunto con lei qualcosina, anche perché ogni anno celebrano la festa delle mani maldestre e sappiamo appunto che viene, insomma, viene anche festeggiata dalle parti di Sant'Elpidio.
0: No, non so niente io.
1: Ah, lei non ha mai preso parte a questa festa delle mani che si rivoltano?
0: No, stai sbagliando.
1: E come
0: buongiorno.
1: Cosa possiamo aggiungere quindi? Poi la saluto.
0: Buongiorno, non lo so io.
1: E che facciamo noi?
0: Che ne so.

strada, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Primo tonno dell'anno venduto a 2,8 milioni di euro, nuovo record al mercato del pesce di Tokyo, un tonno da 243 kg pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni nel 1999. L'acquirente alla celebre asta giapponese di inizio anno è l'azienda nipponica Kiyomura, che gestisce la catena di sushi Zananmai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a quella segnalazione che abbiamo avuto in trasmissione su Contrada Valloscura, volevamo chiedere lei che è dalla zona se avesse qualche notizia in più.
0: Ma riguardo a cosa, scusi, non so niente.
1: Non ha avuto modo di approfondire, perché anche noi non è che abbiamo tanti dettagli.
0: Ma su cosa, scusi, non ho capito bene, su cosa?
1: Sulla sparizione, sarebbe stata questa scomparsa di questo pastore maremmano.
0: No, non so niente, sinceramente. Non lo so.
1: Come cane sto parlando, non come.
0: Sì, ho capito. No, ma non so niente.
1: Non avete avuto modo voi eventualmente di vedere qualche movimento particolare così?
0: No, sinceramente no.
1: Ho capito. Ma ci sono molti cani nella zona, oppure una, diciamo, come densità canina?
0: No, non ce ne sono in giro, no.
1: E no. Un'ultima cosa, quanti ne avevano? Lei sa eventualmente di maremmani quante ce n'erano in zona, così appunto per segnalare?
0: Non lo so.
1: Non ne ha neanche mai visti, quindi deduco.
0: No, esatto.
1: Ecco, no, allora non vorrei che avessero magari segnalato erroneamente.
0: Infatti non so come mai chiamato questo numero.
1: Stiamo un po' avvisando così, chiamiamo quelli che risiedono nella zona, ovviamente, per avere, però da come ho capito sono più di uno che non conosce appunto la situazione.
0: Mm-hmm.
1: Ho capito. Quindi niente.
0: Sì, niente.
1: Va bene, grazie, buon proseguimento.
0: Ok, a lei, salve, grazie.

0: Pronto, salve signora, scusi, l'ora esatta, gentilmente, per i nostri ascoltatori, se potesse dirci che ore sono, perché è all'ascolto.
1: Sono le 17.05.
0: 17.05, lei è la signora?
1: Ma scusi, io non sono la proprietaria, lei con chi parla?
0: Ah, ok, pensavamo di parlare col signor Camillo, ma infatti la voce mi sembrava molto femminile.
1: Sì. Ascoltate, dovete richiamare perché trovate la fine.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, ho un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedo scusa, io devo solo consegnare.
0: No.
1: È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: E cosa fa? Io bisogna però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con...
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? È
0: no.
1: Da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporti al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: noi non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito.
0: Impazziti?
1: È nuovo, non è sporco. Cioè, è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Pensi cosa ce ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: Non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, lo mettiamo lì fuori.
0: No, se lei ha detto il mio scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito.
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: non abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica cosa scrive sulla bolla di consegna.
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
0: Mette respinto, perché noi non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che ci controllo il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è, queste sono materiali edili, vengono da fuori, non
0: materiale
1: è...
0: edile, nessuno ha ordinato materiale, e chi è destinatario, chi? Mi dica,
1: no,
0: il
1: io
0: cognome?
1: Ho questo civico e basta. Non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si possa essere successo.
0: Avranno sbagliato numero.
1: Comunque
0: numero,
1: io
0: invece del numero 8 non lo so.
1: Io la
0: qui non
1: guardi.
0: C'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Quindi non le interessa eventualmente io anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun pozzetto della fognatura. Non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo allora, d'accordo.
0: Capisca lei perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

0: questa storia veramente viene da una zona del mondo un po' lontano da noi, perché siamo in Australia. Pensate che questa signora ha ricevuto 10 milioni per errore proprio sul proprio conto corrente. La cosa assurda, che sicuramente è un po' non si è, diciamo, preoccupata più di tanto di informarsi per quale motivo la banca gli avesse addebitato tale cifra, comunque ha comprato una bella villa, una bella casa, insomma, ha detto: già che ci sono, mi metto proprio a vivere da pascià e da re. Peccato che, accortisi finalmente dell'errore, la banca così ha bussato alla porta per chiedere indietro l'immeritato accredito. Davvero un brutto grattacapo a quel punto per la povera signora, che aveva già investito gran parte di quella ingente somma. Insomma, vediamo come è andata a finire. Si chiamava Treva Manogari Manivel, la fortunata donna di Melbourne, diventata di punto in bianco milionaria per un banale errore contabile. E diciamo che un rimborso di appena $10 che doveva ricevere dal sito di criptovalutecrypto.com si è trasformato per sbaglio in una cifra da capogiro pari a 10,5 milioni di sterline. Insomma, morale della favola, questa signora ha voluto farla furbetta, e che si è ovviamente il suo sogno interrotto bruscamente dopo 7 mesi, quando l'azienda di cripto, accortasi finalmente dell'errore madornale, ha deciso di avviare un procedimento legale nei confronti. Alla fine dello scorso mese la Corte Suprema del Victoria ha sentenziato la restituzione dell'intera somma più il 10% di interessi. Una bella batosta per la povera signora, che si è vista già disporre il congelamento di tutti i suoi beni. Sì, salve. No, dicevo, quindi lei cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto come la signora questa cifra così per errore?
1: Ma chi è?
0: È il supermarket. No, ho sentito di quella signora dei 10 milioni di euro, la notizia.
1: Mi comprerai tutto il supermarket.
0: Con 10 milioni, signora, pure di più. No, questa signora in pratica ha ricevuto 10 milioni di euro per errore, no? Sul conto, li ha spesi, che si è presa una casa, e poi dopo qualche mese la banca ovviamente ha fatto bussato, i soldi, insomma, li volevamo indietro, no? Però gli ha bloccato, gli ha congelato tutti i beni. Insomma, ha fatto bene secondo lei la signora a spendere tutti questi soldi, oppure doveva aspettare informarsi?
1: Aspettare informarsi.
0: Perché così, dico, per errore uno dice: mi trovo tutti questi soldi sul conto. Quindi la banca ha fatto bene a...
1: Non è che piove uno dal cielo.
0: Esatto. Nessuno regala niente, come si dice, no?
1: No, di
0: Ho capito. Grazie allora, buona giornata.
1: Grazie.

0: Salve, buongiorno, gentilmente la signora casa.
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due in consegna, le due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lisbona.
1: Ma a chi è interessato, a chi è indirizzo, com'è, c'è, chi c'è?
0: Io dunque, io ho una consegna per giusto? Devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi lo scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, lasciarle sulla strada non mi sembra il caso, magari dentro.
1: Guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei, con me, vedete?
0: Ecco,
1: storia,
0: le avete ordinate voi, comunque ci dà conferma, le due statue.
1: No, io non ho ordinato.
0: Perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power. Noi stiamo consegnando un po' queste statue, da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente. Allora lasci stare, perché non è una cosa che fattibile.
0: Ma perché...
1: Aspetti un attimo che le passo mia nipote, aspetti un attimo. Buongiorno.
0: Sì, salve, chiedo scusa, no, sono il corriere, perché abbiamo questo scarico, queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, adesso parlo io.
3: Mi dica, ho capito.
0: Ecco,
3: due
0: sono
3: statue?
0: Due gigantografie, credo Albano e Romina Power, musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo uh-huh. indirizzo, e appunto, non essendo abbastanza ingombranti, non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay. Quando può, se c'è modo di inserirle dentro.
3: Guardi,
0: un cortile.
3: Mia nonna mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo, e soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
3: c'è
0: stato
3: un errore.
0: Scusa,
3: di
0: magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche credo abbastanza costose, un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
3: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bocchi, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bocchi, quindi mi sembra strano perché nessuno segue questo genere musicale, e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gintografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono, credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce
3: infatti,
0: gli artisti
3: quindi...
0: musicali, definiamoli così. E quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
3: Esatto, secondo
0: oltretutto,
3: me è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché c'è un cognome molto,
0: beh, però ascolti, siccome noi dobbiamo insomma le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso,
3: no, perché non è stato ordine fatto dalla mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei? Chiedo scusa.
3: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei, intendo lei come nipote, deduco. Non so se è nipote della signora.
3: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine, perché non ordino online.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come aggiustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
3: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: carissimi amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket, la radio nel carrello. È veramente un piacere trascorrere questi pochi minuti, definiamoli minuti, anche se circa siamo quasi per un'oretta, però un'oretta sono poco meno di 60 minuti tra pubblicità, un cavolo e un altro. E insomma, il tempo passa molto velocemente, però insomma noi siamo con voi ormai quasi tutti i giorni. Quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla prossima. Un bacio, un abbraccio da Daniele Dal Muto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off

0: Dunque, bentornati, sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui si suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, e Qui si suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta bella musica, praticamente non come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo tutto nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, Vedo tutto nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, insomma, tanta bella musica, ma parliamo anche subito del nuovo singolo. Una ballata che mescola tradizione e modernità, ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta poi? E poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, poi l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici, quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica, consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone è napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, la canzone è una canzone che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi, sì,
0: però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui si suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
2: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido.
1: Okay.
2: E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato i Qui Si Sona. E adesso
1: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!

0: La grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali. Solo qui, su Radio Fa Buon

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale e poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick, che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Lo andiamo ad ascoltare, Mick, Fabulous, numero 5, stabile.

0: Paolo Ruffini!
1: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene. Voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
2: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
3: Prosegue il nostro appuntamento, Musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica fa buon sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, Sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però il pubblico internazionale ultimamente sembra aver

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica fa buon sangue, la nostra top 5 international. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna due posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punto dritto alla vetta, ce la farà magari settimana prossima, lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo, la posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Peloni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io
0: che
1: sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece?
1: Se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

0: grande, grande Lady Gaga con Doshi Runway. Questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo!
1: Sì.

0: Radio Babbo Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
0: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
1: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'area dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
0: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
1: Chi siamo noi? Come persone, diciamo persone fisiche.
0: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
1: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui Si Sona. E adesso
0: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma. Poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica.
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vo via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da.
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, fatto un bel lavoro.
3: Ma ora sì, vai.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue con il Qui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio a Capri come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto
2: è
1: chiaro.
2: È una favola moderna. Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: Noi sui social, se seguite sui social tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok, quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto, c'è qualcosa che mi sono dimenticato, perché poi sai, la chiacchierata io la faccio ma poi magari mi dimentico qualcosa. Quello...
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi, è stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui si suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno, non ce la lasciamo più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, a presto.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui si suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Fazio de

fa buon sangue. La puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la Top 5 italiana. Grazie come sempre anche alla buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, da lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva, che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. L'andiamo ad ascoltare, Annalisa, canzone estiva numero 3.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif, con Tu mi piaci tanto. Numero 2.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di Musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones, posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, Resiste, Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno, ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica fa buon sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo mi raccomando, ok? Detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo, alla prossima!

0: Bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto.
0: Insomma. È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale. E certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile poi. Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto, cioè ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco. Per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021, per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano,
0: certo.
1: E quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: Beh, io la canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Donare sangue è una cosa molto importante, importantissima, che un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima.
1: Esatto. Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto

0: questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un Tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti, come dire, ti disorienta, ti confonde, e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del Tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo proprio vederla a livelli ampi. E quindi da questo Tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti, e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo. Certo. In diretta o anche in differita, boh.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai ancora, non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
0: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per me è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Valle di Area Sanremo?
0: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazioni.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato? Scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
0: No, non l'ho cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce, andavo a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno. Esatto. È una cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
1: vabbè,
0: è.
1: Insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle, ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
0: specialmente davanti.
1: Restate qui. Restate qui, perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Buon Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti considero amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: assolutamente
0: singoli,
1: vero,
0: e due dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto dal titolo Veramente, in qualche modo, è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma, dai.
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jinghi, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sempre dico, una chitarra, rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri, e la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagno, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
0: Beh, insomma, dai, dritto, vero come sei e come immagino tu sia, perché
1: ci si prova.
0: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo, intanto andiamo ad ascoltare la musica.
1: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20.
2: Ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico? E soprattutto, chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore. Il che è
1: capisco.
2: Sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma, dai, mettiamo
2: Anzi,
1: che ci
2: sono
1: sia.
2: Ampiamente.
1: Ma scusa, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io.
2: Mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano dal vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
1: Abbiamo fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa. Io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora, Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci. Sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se n'è fatta un po', prima non se n'è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
4: Come hai detto che ti chiami?

0: amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana. Non mi ricordo, non mi ricordo.
1: Non mi ricordo, non mi ricordo. C'è musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Questa è la puntata di My Chanson Air. Ciao a tutti, io sono Roberta Calce. Voi sarete i protagonisti del nostro appuntamento con le vostre canzoni che ci mandate, dopo vi do anche l'indirizzo di posta elettronica dove mandarle, con la vostra biografia. Iniziamo subito con Massi Farina e Roma. La Roma.

Sapete, in Milano sta spopolando un locale che chiede ai clienti di lasciare lo smartphone all'ingresso. In cambio, sconti e drink omaggio. Risultato? Più conversazioni vere e incassi alle stelle. Provateci anche voi. La musica, questa è My Shawn Air. Vi presento Paradox con Cuori in fuga.

In Giappone alcuni ristoranti stanno testando dei robot che reagiscono se ignorati. Se non li guardi mentre ordinano, rallentano il servizio. Educazione versione tecnologica. Mi piace questa idea. Evviva i robot in questo caso. La musica My Chansonnaire con Isabella Vieira Cruz, in arte Isa, con Replay.

Se vuoi diventare anche tu il nostro protagonista qui a My Chance On Air, manda il tuo brano a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Dario De Nicola, che ci propone Felix Bus.

0: Il nostro tuffo nel passato con Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoci arrivati al termine del nostro appuntamento con My Chansonnaire con me Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore vero.

Ciao a tutti, ben arrivati o meglio ben sintonizzati con questa nostra e vostra radio che è Antenna Web. Un'ora insieme con voi e tanta musica. E nel rispetto della tradizione del programma, solo canzoni italiane. Mettetevi comodi che vado a presentare i primi brani e poi partiamo. Ligabue, Piccola Stella Senza Cielo, Stadio Acqua e Sapone, Tiro Mancino con Carmen Consoli, L'odore del mare, Banco del Mutuo Soccorso, Paolo Pa. Se potete, alzate il volume e buon ascolto!

Con la prossima canzone ricordiamo una grande artista, Gabriella Ferri con Sempre, Bruno Risas Al di là dell'amore, Vasco Rossi Va bene così, I Pooh Ci penserò domani.

sense d'anar. Dime la veritat. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire.

Facciamo un salto indietro nel tempo, anno 1977, per riportare alla memoria una canzone di Leano Morelli, Nata Libera. Con il brano successivo diamo un po' di ritmo, e a pensarci c'è Elodie con Black Nirvana. Segue Ivano Fossati, Terra dove andare.

Ultimo giro, ultima corsa, Mario Venuti a ferro e fuoco, Franco Battiato, chanson egocentrique. Chiude Fabrizio De André, Oceano.

seduto alla porta. Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un

La trasmissione per il momento è terminata. Sarà sempre un piacere ritrovarvi qui tutti i giorni al solito orario e con la solita grande radio che è Antenna Web. Il mio grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo, direi che possiamo andare con appunto gli anni 60.
2: Esatto, partiamo da un artista degli anni 60, considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri. Pescato.

0: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più, era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con Bello Impossibile.

0: La cantante rock regina del rock italiano, stiamo parlando di Gianna Nannini, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: parlare.
1: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
2: Gli Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione? Sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso. Vengo dalla luna.

0: C'era una volta un ragazzo di Savona che passando per il Qatar arrivò fino a Milano. Eccolo lì. Vorrei raccontarvi della sua storia e di come a Milano riuscì a trovare il mare. Il nome di questo ragazzo è Elso.
1: Elso dal caschetto biondo e dagli occhiali ottagonali era andato a lavorare nel deserto del Qatar con un marocchino pazzo, suo coinquilino e alcuni indiani.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: festa della mamma.
1: Sì, perché il pensiero c'è, ma l'idea giusta non arriva.
2: Sono pillole di AI.
0: Fammi indovinare, vuoi fare qualcosa di bello senza finire nel regalo banale preso al volo?
1: E inizia a pensarci. Fiori? Qualcosa di utile? Qualcosa di un po' più personale?
0: E più cerchi, più ti perdi tra le opzioni.
1: Anche perché vuoi fare bella figura senza per esagerare o sbagliare scelta.
0: E soprattutto vuoi qualcosa che venga davvero apprezzato.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può dare una mano concreta.
0: Puoi usarla per trovare idee su misura, partendo da quello che le piace davvero.
1: Con strumenti come Perplexity o Pinterest inserisci interessi e abitudini.
0: E hai proposte già molto più centrate, senza perdere tempo a caso.
1: Hobby, tempo libero, così restringi subito il campo.
0: E smetti di girare a vuoto tra mille possibilità.
1: E spesso ti vengono idee che da solo non avresti mai considerato.
0: Che è quello che serve, uscire dal solito schema.
1: Poi c'è una parte che pesa più del regalo.
0: Il messaggio.
1: Sì, perché trovare le parole giuste non è poi così immediato,
0: Puoi dire qualcosa di sentito, ma senza risultare banale.
1: E lì rischi di restare fermo davanti allo schermo.
0: Con un po' d'aiuto puoi costruire una base e poi renderla tua.
1: Così resta autentico ma più curato.
0: E cambia completamente come arriva.
1: E poi c'è tutta la parte organizzativa.
0: Che spesso è quella che blocca di più.
1: Prenotazioni, idee, cosa fare durante la giornata.
0: Anche lì puoi trovare soluzioni più velocemente.
1: Con app come Google Maps o The Fork individui i posti adatti e disponibili.
0: E prenoti senza arrivare all'ultimo momento.
1: E magari scopri qualcosa di diverso del solito pranzo.
0: Un'esperienza. Una sorpresa, qualcosa da fare insieme magari.
1: Che resta molto più di un oggetto.
0: E rende la giornata più vissuta.
1: Ma c'è una scena anche più reale.
0: Ti ricordi? Tardi.
1: E devi costruire tutto in poco tempo.
0: In quel momento, avere un supporto rapido cambia tutto.
1: Eh sì, perché passi dal caos a una direzione chiara.
0: E riesci comunque a fare qualcosa di pensato.
1: Senza improvvisare completamente.
0: Che è già una grande differenza.
1: Sì, alla fine il punto è semplice. L'intelligenza artificiale non sostituisce il pensiero.
0: Ma ti aiuta a trasformarlo in qualcosa che prende forma.
1: Esatto, passi il tempo dal ci penso al ok, lo faccio davvero, senza perdere tempo o scegliere a caso. E soprattutto senza arrivare all'ultimo con qualcosa che non ti convince. Il vero valore non è fare tanto, ma fare qualcosa che abbia senso per lei. Buona festa del

A volte sono proprio dei piccoli oggetti che non attirerebbero mai l'attenzione a raccontare molto di noi, anche nel modo in cui noi quegli oggetti li scegliamo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è segnalibro.

0: Il segnalibro è una pausa, ma non una pausa qualsiasi. È un punto preciso, scelto. Quando inseriamo un segnalibro tra le pagine, stiamo facendo qualcosa di più che fermarci. Stiamo decidendo dove tornare. Stiamo segnando un passaggio che per qualche motivo vogliamo ritrovare. E già qui c'è una scelta. Non tutti i punti sono uguali. Alcuni li attraversiamo, altri li segniamo. Ma c'è anche un altro livello. Il segnalibro non è mai neutro. Non è solo un pezzo di carta. C'è chi usa un biglietto, chi una fotografia, chi un oggetto improvvisato. E c'è chi sceglie un segnalibro preciso, magari conservato nel tempo. Ogni scelta racconta qualcosa. Un segnalibro semplice, essenziale, quasi invisibile, oppure uno colorato, elaborato, che attira lo sguardo. Un segnalibro ricevuto, regalato, trovato per caso, non è solo ciò che segna, ma come lo segna. E anche questo ha un significato. Perché non stiamo solo fermando una lettura, stiamo costruendo un rapporto con il tempo. Decidiamo di interrompere, ma senza chiudere, di lasciare qualcosa aperto, disponibile, pronto a essere ripreso. Il segnalibro non mette mai una fine, ma tiene in sospeso. E forse è proprio questo il suo valore più grande. In un tempo che ci spinge a concludere tutto, a non lasciare nulla incompiuto, il segnalibro ci insegna che possiamo anche fermarci, senza perdere. Che possiamo lasciare qualcosa aperto, senza smarrirlo. Il segnalibro allora ci ricorda che anche una pausa è una scelta e che scegliere dove fermarsi significa già sapere dove tornare. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione con la quale ci seguite, ci scrivete, ci suggerite delle parole. A domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione, insieme a quella di San Francesco d'Assisi. Stiamo camminando già dall'inizio dell'anno, in questo anno particolare, che ci condurrà il giorno del 3 e 4 ottobre a fare festa grande per gli 800 anni dal transito di Francesco d'Assisi, il poverello. Che cos'è questa festa per noi oggi? Una cosa semplice. Francesco ci dice che esiste l'eternità. Quante volte ce lo siamo detti? È una menzogna, quella del nemico dell'uomo, quando ci sentiamo dire che dopo la morte non c'è nulla. No, carissimi amici e amiche di Antenna Web, Francesco d'Assisi ha scritto il suo nome nei cieli e da tutte le parti del mondo vengono in questa piccola città, una città benedetta da Francesco, benedetta con queste parole che ora vi farò ascoltare. Benedetta sia tu da Dio, città santa, poiché per te molte anime si salveranno e in te molti servi di Dio abiteranno e di te molti saranno eletti al reame di vita eterna. Detto ciò, ci inoltriamo subito, quest'oggi, nel completare le lettere che Francesco ha scritto in varie occasioni. Quest'oggi ascolteremo lettera a tutti i chierici, lettera ai governatori di popoli e lettera a Giacomina dei Sette Soli, famosa Frate Jacopa. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Lettera a tutti i chierici, dell'onore al corpo di Cristo e del decoro dell'altare. Consideriamo tutti noi chierici il grande peccato e l'ignoranza che alcuni hanno circa il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo e i santissimi nomi e le parole di Lui scritte che ne consacrano il corpo. Sappiamo che non ci può essere il corpo del Signore se prima non è stato consacrato dalle parole. Niente, infatti, abbiamo e vediamo corporalmente dell'Altissimo in questo mondo, eccetto il corpo e il sangue, i nomi e le parole, per cui siamo stati creati e redenti dalla morte alla vita. Tutti quelli dunque che ministrano questi santissimi misteri riflettano fra sé, in modo particolare coloro che li amministrano senza il rispetto dovuto, quando indegni siano i calici, i corporali e i pannellini dove si sacrifica il corpo e il sangue di Cristo. E da molti è lasciato in posti indecenti ed è portato per le strade e assunto indegnamente e amministrato senza discrezione. Anche i nomi e le sue parole scritte qualche volta vengono calpestate dai piedi perché l'uomo animale non capisce le cose di Dio. Non ci muove a pietà tutto questo quando il nostro pietoso Signore si affida alle nostre mani e lo maneggiamo e lo sumiamo ogni giorno con la nostra bocca. Non sappiamo forse che dobbiamo finire nelle sue mani. Perciò emendiamoci subito e stabilmente di tutte queste sconvenienze e dovunque sarà posto illecitamente e abbandonato il santissimo corpo del Signore nostro Gesù Cristo, sia rimosso da quel luogo e portato in un luogo prezioso e sicuro. Così anche i nomi e le parole scritte del Signore, in qualunque luogo immondo, siano trovate, si raccolgano e si pongano in luogo decente. E facciamo attenzione che siamo tenuti a prenderci la massima cura di queste cose secondo il comando del Signore e le costituzioni della Santa Madre Chiesa. E chi non avrà fatto così sappia che dovrà renderne conto nel giorno del giudizio presso il Signore nostro Gesù Cristo. E chiunque avrà fatto trascrivere questo scritto perché sia meglio osservato sappia che è benedetto dal Signore. Lettera ai governanti dei popoli. A tutti i podestà e consoli, giudici e rettori in ogni luogo della terra e a tutti gli altri a cui perverrà questa lettera, frate Francesco, vostro piccolo e spregevole servo nel Signore Dio, augura a tutti voi salute e pace. Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina, perciò vi prego con rispetto per quanto posso che a causa delle vostre preoccupazioni e sollecitudini di questo mondo non mettiate in dimenticanza il Signore e non vi allontaniate dai Suoi comandamenti, perché tutti quelli che lo dimenticano o si scostano dai Suoi comandi sono maledetti e da Lui saranno dimenticati. E allorché verrà il giorno della morte, sarà loro tolto tutto ciò che credevano di possedere. E quanto più sapienti e potenti saranno stati in questo mondo, tanto maggiori tormenti soffriranno nell'inferno.
Perciò vi ammonisco fermamente, signori miei, che messa da parte ogni preoccupazione e sollecitudine, devotamente riceviate il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue del Signore nostro Gesù Cristo in sua santa memoria. E perché il popolo a voi affidato renda il debito onore a Dio, fate che ogni sera, per mezzo di un banditore o altro segnale, tutta la popolazione sia chiamata a rendere lodi e ringraziamenti a Dio. E se non lo farete, sappiate che ne dovrete rendere conto al Signore Dio vostro, Gesù Cristo, nel giorno del giudizio. Quelli che terranno presso di sé questo scritto e lo metteranno in pratica, sappiano che sono benedetti dal Signore Dio. Lettera a Giacomina dei Sette Soli. A Donna Giacomina, serva dell'Altissimo, frate Francesco, poverello di Gesù Cristo, augura salute nel Signore e comunione nello Spirito Santo. Sappi, carissima, che Cristo benedetto per sua grazia mi ha indicato che è prossimo il termine della mia vita. Perciò, se vuoi trovarmi vivo, appena riceverai questa lettera, affrettati a venire a Santa Maria, perché se arriverai più tardi di sabato, non mi troverai vivo. Porta con te un panno cenerino per involgere il mio corpo e le candele per la sepoltura. Ti prego anche di portare di quei dolci che mi solevi dare a Roma quando caddi ammalato.

Siamo così giunti al termine del nostro spazio in questa bellissima radio, semplicemente la tua radio, Antenna Web, e prima di salutarvi con la mia solita benedizione, voglio farvi ascoltare questa bellissima poesia scritta da Guido De Paulis per Francesco di Assisi. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti, a te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis di San Vito Romano, Roma. E con Papa Leone chiediamo a Francesco che benedica la nostra città di Assisi, che benedica l'Italia e l'umanità intera, che ci ottenga anche lui, con la sua offerta, la pace fra tutti i popoli. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco d'Assisi. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace. Insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione, che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. E su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie e su tutti i popoli della terra, scenda da Assisi questa benedizione dello Spirito Santo. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro. Möge der Herr Heuk Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi porterò nel mondo di Pablo Neruda, poeta cileno, nato a Parrali il 12 luglio 1904. Il suo vero nome è Neftali Ricardo Reyes. È il poeta contemporaneo più letto dell'America Latina, per la sua sensibilità acuta ma non preziosa, ricchissima di immagini ma non complicata. Morì in un ospedale di Santiago pochi giorni dopo il golpe del generale Pinochet nel 1973, ufficialmente di tumore ma in circostanze ritenute dubbie, mentre stava per partire per un nuovo esilio. Vi auguro un buon ascolto. Perché tu possa ascoltarmi. Perché tu possa ascoltarmi. Le mie parole si fanno sottili a volte, come impronte di gabbiani sulla spiaggia. Collana, sonaglio ebro, per le tue mani dolci come l'uva. E le vedo ormai lontane, le mie parole. Più che mie sono tue. Come edera crescono aggrappate al mio dolore antico. Così si aggrappano alle pareti umide. È tua la colpa di questo gioco cruento. Stanno fuggendo dalla mia buia tana. Tutto lo riempi tu. Tutto lo riempi. Prima di te hanno popolato la solitudine che occupi e più di te sono abituate alla mia tristezza. Ora voglio che dicano ciò che io voglio dirti, perché tu li ascolti come voglio essere ascoltato. Il vento dell'angoscia può ancora travolgerle. Tempeste di sogni possono talora abbatterle. Puoi sentire altre voci nella mia voce dolente. Pianto di antiche bocche, sangue di antiche suppliche. Amami, compagna, non mi lasciare. Seguimi. Seguimi, compagna, su quest'onda di angoscia. Ma del tuo amore si vanno tingendo le mie parole. Tutto ti prendi tu. Tutto. E io le intreccio tutte in una collana infinita per le tue mani bianche, dolci come l'uva. L'età ci copre come la pioggerella. L'età ci copre come la pioggerella. Interminabile e arido è il tempo. Una piuma di sale tocca il tuo volto. Un gocciolio ha consumato il mio vestito. Il tempo non distingue tra le mie mani o un volo d'arance nelle tue. Morde con neve e piccone la vita tua, che è la vita mia. La vita mia che ti ho donato si riempie d'anni, come il volume di un grappolo. Ritorneranno le uve alla terra. E persino là, sotto il tempo, continua ad esistere, ad aspettare, a piovere sulla polvere, avido di cancellare persino l'assenza. Io tornerò, un giorno, uomo o donna, viandante, dopo, quando non vivrò. Cercate qui, cercatemi tra pietra e oceano, alla luce burrascosa della schiuma. qui cercate, cercatemi, perché qui tornerò, senza dire nulla, senza voce, senza bocca, puro. Qui tornerò a essere il movimento dell'acqua, del suo cuore selvaggio. Starò qui, perso e ritrovato. Qui sarò, forse pietra e silenzio. La poesia. E fu a quell'età venne la poesia a cercarmi. Non so da dove uscì, da quale inverno o fiume. Non so come né quando. No, non erano voci, non erano parole, né silenzio, ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, all'improvviso tra gli altri, tra fuochi violenti o mentre rincasavo solo. Era lì, senza volto, e mi toccava. Io non sapevo che cosa dire, la mia bocca non sapeva chiamare per nome, i miei occhi erano ciechi, e qualcosa pulsava nella mia anima. Febbre o ali perdute, e mi formai da solo, decifrando quella bruciatura. E scrissi il primo verso, vago, vago, senza corpo, pura sciocchezza, pura saggezza di colui che nulla sa. E vidi all'improvviso il cielo, sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, l'ombra trafitta, crivellata da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. E io, minimo essere, ebro del grande vuoto costellato, a somiglianza, a immagine del mistero, mi sentii parte pura dell'abisso. Ruotai insieme alle stelle. Il mio cuore si distese nel vento. La poesia che conclude il ciclo è mia. La scrissi diversi anni fa ad un'estemporanea di poesia. Quando mi furono affidati i primi versi della poesia di Neruda che vi ho appena letto, per descrivere come è stato per me l'incontro con la poesia. Un abito su misura. Le stagioni della vita mi hanno cucito addosso un abito su misura. La stoffa, una seta morbida e avvolgente, ha abbracciato il mio corpo, accompagnando ogni mio respiro. Il colore cangiante si adegua ad ogni emozione, assumendo toni accesi quando vivo la gioia e toni grigi e spenti quando il dolore mi accompagna. Un fine ricamo ne abbellisce il tessuto e si cuce tra le pieghe del destino. Quel ricamo si chiama poesia. Impreziosito e arricchito dal tempo, cucito con saggezza nel passare degli anni, mostra sfumature uniche e irripetibili. La poesia, con le sue parole come perle, trasporta i sentimenti, e chi mi legge ne comprende l'anima.

amiche e amici della Vaira Shazz Chart, eccoci di nuovo qui insieme a sorprenderci con la super selezione dei brani che stanno in accelerazione in questo periodo, virali o shazamati o grandi ritorni nelle piattaforme e nei social, e niente enigmi o misteri da svelare, l'interesse si spiega sempre facilmente, sono tutti brani di grande pregio, belle voci che affascinano gli ascoltatori ieri come oggi e fanno emozionare. E ora si va a cominciare, ma in apertura, come sempre, il consueto ripassino del vecchio podio uscente. Alla 3 della scorsa settimana, i Maroon 5, Amore e Cuore Infranto, This Love.

E ora andiamo a cominciare. Posizione numero 10. Beach Boys con Good Vibrations. Considerata il capolavoro di Brian Wilson, è un brano complesso come una sinfonia. È una pietra miliare del pop psichedelico del 1966 che ha rivoluzionato la produzione musicale grazie all'uso innovativo del theremin e si è fatta notare anche per essere uno dei singoli più costosi mai prodotti nella storia della musica pop. Parliamo di $50,000. Ai tempi era una cifra stratosferica, incredibile. Beach Boys, Good Vibrations.

Vediamo chi vola alto a livello globale. Janet Jackson con Got Till It's Gone del 1997, un raffinato brano estratto dall'album The Velvet Rope che campiona l'iconica Big Yellow Taxi di Joni Mitchell. Janet Jackson, Got Till It's Gone. I like this one.

posizione numero 9 della nostra Viral Shazz Chart. Un'esplosione di disco pop contemporaneo tratta dall'album di debutto di Mika, Life in Cartoon Motion, del 2007. Parliamo di Love Today. Mika scrisse il pezzo dopo una notte di divertimento estremo, cercando di catturare quella sensazione di euforia universale. Tentativo perfettamente riuscito. Love Today, Mika.

Posizione numero 8, The Knack con My Sharona del 1979, un inno del power pop caratterizzato da un riff di chitarra inconfondibile. Il pezzo era ispirato a una ragazza, Sharona Halperin, di 17 anni, di cui il frontman della band si era perdutamente invaghito, e appare anche sulla copertina del singolo. The Knack con My Sharona.

angolo del brano Discovery scopriamo un brano pazzesco, davvero insolito. È una canzone manifesto del pop e rock spagnolo con influenze flamenco del 2004 ed è un simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne grazie al suo testo crudo e alla voce graffiante della cantautrice originaria dell'Estremadura. Sto parlando di Bebe e della sua Malo.

Amici di Radio Antenna Web, sono Silvia Dini e stiamo ascoltando insieme la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo. Oh, la Viral Shaz Chart. Posizione numero 7, Mr. Big con Wide World del 1993, una cover del classico di Cat Stevens. Questa versione mise in luce le incredibili doti vocali di Eric Martin e l'abilità tecnica della band, diventando uno dei loro successi più famosi degli anni 90. Mr. Big, Wide World.

Posizione numero 6, The Cure con Boys Don't Cry. È un pilastro del pop punk del new wave. Il brano affronta un tema che troviamo raramente nei pezzi del passato, cioè la fragilità e la vulnerabilità maschile. Dal punto di vista stilistico sembra ancor più retro di quello che poi realmente è. Infatti Robert Smith ha dichiarato di averla scritta nel 1979 cercando di imitare lo stile dei gruppi pop degli anni 60. The Cure, Boys Don't Cry.

Ed eccoci all'angolo della musica per TV e movie. John Travolta e Olivia Newton-John, We Are the One That I Want. Brano simbolo del pop rock cinematografico tratto dal musical Grease. Fu scritto appositamente per il film, per sottolineare la trasformazione strong dell'interprete Sandy da ingenua pink lady tutta bonton a donna affascinante e super attraente. Da Sandy a Sandy? John Travolta e Olivia Newton-John,

E siamo alla metà della nostra Viral Shots Chart. Posizione numero 5, Ariana Grande, We Can Be Friends, Wait For Your Love. È un pezzo synth-pop del 2024, molto etereo, contenuto nell'album Eternal Sunshine. Il video musicale è un esplicito tributo al film cult Se mi lasci ti cancello, con Ariana che interpreta una versione moderna del personaggio di Clementine. We Can't Be Friends, Ariana Grande.

Angolo virale vintage, il gazebo con I Like Chopin del 1983, un classico intramontabile della Italo Disco. Questa traccia dominò le classifiche europee negli anni 80 per un sacco di tempo. Il testo non parla del celebre compositore, ma del desiderio di ritrovare un'atmosfera romantica e malinconica d'altri tempi. E a voi piace Chopin? I Like Chopin, gazebo.

Amici di Radio Antenna Web, state ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini. Posizione numero 4, un brano davvero sorprendente. Ubastank, The Reason, del 2003. È una ballata post-grunge che ha scalato le classifiche mondiali nei primi anni 2000. La persona amata rappresenta la forza motrice, la ragione, The Reason, per cui si vuole cambiare e diventare una versione migliore di se stessi. Parte con un intro di pianoforte un po' malinconica, poi cresce emotivamente con la chitarra elettrica e si apre nel ritornello intenso da classica rock ballad primi anni 2000. The Reason, Ubastank.

Evviva, siamo a scoprire il podio! Posizione numero 3. Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, un capolavoro di dance robotico ed ipnotico, famosa per il la la la ossessivo e perché lei è bellissima nel videoclip con quella tutina bianca col cappuccio. Ma l'autore l'aveva proposta prima a Sophie Ellis-Bextor, che adesso sarà lì che si morde le unghie per aver rifiutato di interpretare questa canzone, che si è rivelata davvero un successone. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

Posizione numero 2, Elton John con Your Song del 1970. È matura, ma non dimostra gli anni che ha. Una delle ballate soft rock più amate di sempre. Il paroliere Bernie Taupin scrisse il testo a colazione, in pochi minuti, su un foglietto sporco di caffè, mentre Elton compose la melodia al pianoforte poco dopo, in meno di mezz'ora. E dal 1970 continua a farci vibrare e commuovere. Your Song, Elton John.

E prima di scoprire chi sta sul podio questa settimana, facciamo un veloce riepilogo, come sempre, dei brani che ci hanno accompagnato fino a qui. Beach Boys con Good Vibration, Janet Jackson, Got Till It's Gone, Mika, Love Today, The Knack, My Sharona, Bebe, Malo, Mr. Big, Wild World, The Cure, Boys Don't Cry, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want, Ariana Grande, We Can't Be Friends, Gazebo, I Like Chopin, Hoobastank, The Reason, Kylie Minogue, Can Get You Out Of My Head, Elton John, Your Song. E ora rullo di tamburi. Posizione numero 1, gli Oasis con Don't Look Back in Anger. Inno del Britpop degli anni 90, fu la prima canzone degli Oasis cantata interamente da Noel Gallagher invece che da Liam. Il titolo è un invito a guardare avanti e a non restare ancorati ai rimpianti o ai rancori del passato. Oasis, Don't Look Back in Anger.

Eccoci al momento dei saluti finali, amiche e amici della Virage Chart. La puntata si è conclusa. Abbiamo esplorato tutta la super selezione che ha spaziato con il meglio delle produzioni diverse degli ultimi decenni, ma no, ventenni e anche di più. Voci belle e sentimenti che ogni volta è bello riascoltare e riscoprire. Quindi non mancate, ci ritroviamo ancora la prossima settimana, sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una nuova, variegata, fresca e dinamica antologia musicale. E nel frattempo, beh, Shazammate, gente! Shazammate!

Description.

0: Mescole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ!

0: prima parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Fargetta con Your Love, Tiragga con Lolo, Prezioso con Let Me Stay, Gala con Suddenly, Ice Cream con Fly Away, 666 con Diablo, Storm di Storm, Silvia Colman con All Right.
1: Fin qui tutto bene.

0: scăle.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Exit Way con Flying in the Space, Giorgetto Prezioso con Feel the Rhythm, DJ Toca con You Make Me Feel So Good, Robotnico 2 con Back Tired, Das Modul con Computer Lib, Legend B con il

0: down our lines with those birds and pearls from different worlds. Get it home.
1: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda. Programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Benvenuti a tutti, questo è Electric Café, io sono Paolo Binda e come di consueto vi intratterrò con della musica elettronica per la prossima mezz'ora qui da Antenna Web. Iniziamo subito con Daniele Gaudi, conosciuto come Gaudi, classe 1963, musicista, compositore, produttore discografico italiano, però naturalizzato oggi come oggi nel Regno Unito. Su Bandcamp, questa piattaforma indipendente, ha appena pubblicato un brano intitolato Sufani.

Lasciamo l'ottimo Gaudi e rivolgiamo la nostra attenzione a un'eccellenza italiana esportata a Stoccolma. Si tratta di Caterina Barbieri, l'abbiamo già proposta, è una musicista classe 1990 che, diplomata al Conservatorio di Bologna, decide poi di specializzarsi al College of Music di Stoccolma e inoltre prendere anche così una laurea in lettere, quindi una di quelle persone rare che è prodotte dalla nostra bella penisola. Vi propongo questo brano che si intitola Fantas, sempre da Elettricaffè.

Veramente potente questa suite di Caterina Barbieri, che lasciamo per un altro personaggio che ci ha lasciato da poco. Invece si tratta dell'ottimo Franco Battiato. Non tutti sanno che all'inizio della carriera Franco Battiato sperimentò molto nel campo dell'elettronica, e questo è un brano che però penso che tanti conoscano, perché è stato una sigla importante di un programma televisivo. Si chiama Propiedad Prohibida.

Siete sempre all'ascolto di Antenna Web, questo è Electric Café e dopo Franco Battiato passiamo all'ultimo brano per oggi. Pensavo di programmare Tangerine Dream con un brano di qualche tempo fa chiamato Mother of Rain. Quindi da Paolo Binda un grande saluto a tutti gli ascoltatori e un risentirci a settimana prossima.

0: Ciao, sono Later Spill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie e un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004 volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008 cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave Vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828, il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sa che arriva ogni anno e mette un po' alla prova
1: la festa della mamma.
0: Sì, perché il pensiero c'è, ma l'idea giusta non arriva.
2: Sono pillole di AI.
1: Fammi indovinare, vuoi fare qualcosa di bello senza finire nel regalo banale preso al volo?
0: E inizia a pensarci. Fiori? Qualcosa di utile? Qualcosa di un po' più personale?
1: E più cerchi, più ti perdi tra le opzioni.
0: Anche perché vuoi fare bella figura senza per esagerare o sbagliare scelta.
1: E soprattutto vuoi qualcosa che venga davvero apprezzato.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può dare una mano concreta.
1: Puoi usarla per trovare idee su misura, partendo da quello che le piace davvero.
0: Con strumenti come Perplexity o Pinterest inserisci interessi e abitudini.
1: E hai proposte già molto più centrate, senza perdere tempo a caso.
0: Hobby, tempo libero, così restringi subito il campo.
1: E smetti di girare a vuoto tra mille possibilità.
0: E spesso ti vengono idee che da solo non avresti mai considerato.
1: Che è quello che serve, uscire dal solito schema.
0: Poi c'è una parte che pesa più del regalo.
1: Il messaggio.
0: Sì, perché trovare le parole giuste non è poi così immediato,
1: Puoi dire qualcosa di sentito, ma senza risultare banale.
0: E lì rischi di restare fermo davanti allo schermo.
1: Con un po' d'aiuto puoi costruire una base e poi renderla tua.
0: Così resta utente, ma più curato.
1: E cambia completamente come arriva.
0: E poi c'è tutta la parte organizzativa,
1: che spesso è quella che blocca di più.
0: Prenotazioni, idee, cosa fare durante la giornata.
1: Anche lì puoi trovare soluzioni più velocemente.
0: Con app come Google Maps o The Fork individui i posti adatti e disponibili.
1: E prenoti senza arrivare all'ultimo momento.
0: E magari scopri qualcosa di diverso del solito pranzo.
1: Un'esperienza, una sorpresa, qualcosa da fare insieme magari.
0: Che resta molto più di un oggetto.
1: E rende la giornata più vissuta.
0: Ma c'è una scena anche più reale.
1: Ti ricordi? Tardi.
0: E devi costruire tutto in poco tempo.
1: In quel momento, avere un supporto rapido cambia tutto.
0: Eh sì, perché passi dal caos a una direzione chiara.
1: E riesci comunque a fare qualcosa di pensato.
0: Senza improvvisare completamente.
1: Che è già una grande differenza.
0: Sì, alla fine il punto è semplice. L'intelligenza artificiale non sostituisce il pensiero.
1: Ma ti aiuta a trasformarlo in qualcosa che prende forma.
0: Esatto. Passi il tempo dal ci penso a ok, lo faccio davvero, senza perdere tempo o scegliere a caso. E soprattutto, senza arrivare all'ultimo con qualcosa che non ti convince. Il vero valore non è fare tanto, ma fare qualcosa che abbia senso per lei. Buona festa della

A volte sono proprio dei piccoli oggetti che non attirerebbero mai l'attenzione a raccontare molto di noi, anche nel modo in cui noi quegli oggetti li scegliamo. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è segnalibro. Il segnalibro è una pausa, ma non una pausa qualsiasi, è un punto preciso, scelto. Quando inseriamo un segnalibro tra le pagine, stiamo facendo qualcosa di più che fermarci. Stiamo decidendo dove tornare. Stiamo segnando un passaggio che per qualche motivo vogliamo ritrovare. E già qui c'è una scelta. Non tutti i punti sono uguali. Alcuni li attraversiamo, altri li segniamo. Ma c'è anche un altro livello. Il segnalibro non è mai neutro. Non è solo un pezzo di carta. C'è chi usa un biglietto, chi una fotografia, chi un oggetto improvvisato. E c'è chi sceglie un segnalibro preciso, magari conservato nel tempo. Ogni scelta racconta qualcosa. Un segnalibro semplice, essenziale, quasi invisibile, oppure uno colorato, elaborato, che attira lo sguardo. Un segnalibro ricevuto, regalato, trovato per caso, non è solo ciò che segna, ma come lo segna. E anche questo ha un significato. Perché non stiamo solo fermando una lettura, stiamo costruendo un rapporto con il tempo. Decidiamo di interrompere, ma senza chiudere, di lasciare qualcosa aperto, disponibile, pronto a essere ripreso. Il segnalibro non mette mai una fine, ma tiene in sospeso. E forse è proprio questo il suo valore più grande. In un tempo che ci spinge a concludere tutto, a non lasciare nulla incompiuto, il segnalibro ci insegna che possiamo anche fermarci, senza perdere.

0: parole. A domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. La vita è adesso, il sogno è sempre, è il decimo album di Claudio Baglioni pubblicato nel 1985. Fu un grande successo di pubblico con oltre 1,5 milioni di copie vendute nei primi mesi e in seguito oltre 4 milioni di copie. Rimase per 27 settimane consecutive primo in classifica e 73 settimane nella top 50. La vita è adesso consacrò una volta per tutte Claudio Baglioni, che con il nuovo stile diventò l'idolo di ragazze e ragazzi di quel tempo. L'album tratta di una tipica giornata ordinaria, iniziando dal risveglio mattutino e concludendo con la notte. I testi delle canzoni vennero scritti da Baglioni in una terrazza di un bar in centro a Roma. Infatti, inizialmente l'album si doveva chiamare Un bar sulla città, poi optò per il gioco di parole La vita è adesso, il sogno è sempre. Sono 10 brani che compongono l'album e iniziamo ad ascoltare i primi due, Un nuovo giorno o Un giorno nuovo, L'amico e domani, Claudio Baglioni.

Come detto prima, l'album La vita è adesso è il racconto di un'intera giornata, tutto raccontato da un preciso punto di vista, il bar che si affaccia su Roma, che comprende un campionario vasto di umanità, ma soprattutto uno sguardo su un unico ambiente. La città di Roma evocata ma mai dichiaratamente citata, prendendo in riferimento una sola unità di tempo, l'arco di una giornata ipotetica ma che rappresenta tutta la vita. I prossimi due brani da ascoltare, Uomini persi e l'omonimo, La vita è adesso, un brano in grado di evocare il messaggio potente di vivere pienamente nel presente, attimo dopo attimo.

La vita è adesso, nei testi come nella musica, presenta un lavoro sicuramente ragionato, ma rivestito di semplicità e leggerezza nei ritratti scritti da Baglioni che descrivono l'umanità più varie. Si chiude la Doha con tutto il calcio minuto per minuto e virtualmente poi giro il vinile per arrivare al lato B che inizia con Andiamo a casa.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: La puntata odierna di Solchi Italiani ospita Claudio Baglioni, il suo album del 1985, La vita è adesso, un concept che affonda nell'unità di spazio-tempo del teatro di Aristotele, raccontando di un tempo e di un luogo che rappresenta tutti gli altri, trasferendola all'interno dell'originale punto di vista cinematografico contemporaneo. Uno sguardo che guarda da un preciso punto di vista e decide di volta in volta cosa osservare, il tutto all'interno di un contesto dichiaratamente anni Ottanta, quindi con uno sguardo anche sociologico sulla società italiana del tempo. I musicisti che hanno realizzato l'album con Baglioni sono Brett Morgan, Peter Van Hook e Stuart Elliott alla batteria, Jess Bailey, Trevor Basto, Nick Glennie Smith e Hans Zimmer e ancora Steve Renz alle tastiere, Mo Foster e Felix Quisch al basso, Phil Palmer e Paul Coke alle chitarre, Frank Ricotti alle percussioni. Passiamo alle prossime due canzoni, Amori in corso e adesso la pubblicità.

L'ascolto dell'album La vita è adesso di Claudio Baglioni termina con le ultime due canzoni in scaletta, Un treno per dove e infine la suggestiva Notte di note, note di notte. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue, è un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi varie EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Eve e Little Fate. Sommyo.

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommio con un pezzo dal titolo Ave Little Faith per questa band dell'AIA guidata da Camille Meyresson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era la lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

Hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966, erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Lover Fool. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Oberst, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Vrond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

0: Rock Whale.
1: Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi: The Feast of St. John.

Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023, un artista che oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri, e sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto che uscirà un pochino più avanti fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora, London Plain, è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey, ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat, si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

Ciao a tutti, sono Diego Federico, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Il Panda nella Panda. Ciao!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

0: C'era una volta un ragazzo di Savona che passando per il Qatar arrivò fino a Milano. Eccolo lì. Vorrei raccontarvi della sua storia e di come a Milano riuscì a trovare il mare. Il nome di questo ragazzo è Elso.
1: Elso dal caschetto biondo e dai

lontano. E allora per sognare in grande toccherà ad andare là, contrabbandati come Marlboro nel doppio fondo di un motoscafo, risalendo il naviglio grande fra le stelle di lampioni. Elsa cerca la sua strada, ma Milano ha più strade che passanti e più passanti che piccioni.

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Elin e oggi vi farò ascoltare il mio ultimo singolo Mille Città. Racconta la storia di un incontro casuale e di come dovremmo lasciarci guidare dal nostro istinto, anche se può sembrare una follia, anche se non sappiamo se stiamo andando incontro a una cosa positiva o negativa. Spero vi piaccia!

0: Elo.
1: Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao radioascoltatori di Antenna Web, sono Luca Andrea. Vi faccio ascoltare un altro mio brano, si chiama Erika.

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

0: Ciao, sono Davide Zito, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Grato.
1: Forse quello che

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Barbara Bert e sono qui per dirvi che è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Ragazza Single. Un brano che vi farà ballare e allo stesso tempo riflettere. Un bacio a tutti e buona musica!

0: È nato tra la fine degli anni 70 e cresciuto negli anni 80. Lo smooth jazz unisce l'eleganza del jazz tradizionale con sonorità moderne, melodie morbide e atmosfere rilassate, perfetto per accompagnare un viaggio, una serata tranquilla o semplicemente un momento tutto per sé. E del jazz dintorni, questo genere è il protagonista. Bentrovati ancora nella nostra passeggiata con Marco Del Weis in questa puntata. Qualche pezzo nuovo che si mischia con altri già collaudati. Sempre nuovi nomi si aggiungono alla nostra trasmissione. Tali Jones è un giovane sassofonista di 27 anni, noto per il suo album di debutto nel 2022, Soul Assassins, e per il nuovo singolo Midnight Strat, che ascolteremo tra breve. La seconda canzone combina elementi di positività e illuminazione, spesso ispirati ad albe e tramonti. Lui è Dee Rollar, che è un polistrumentista, compositore e produttore jazz di Chicago, noto per il suo stile che fonde smooth jazz, soul and R&B. Le tastiere nella sua musica sono le protagoniste anche in Melodies of the Heart. Nel nostro cammino troveremo la musica, quella nuova, di Judah Seeley, nuova proposta che si intitola Gravitate, un pezzo che scivola bene, che ritroveremo al 100% anche prossimamente. Benvenuti a Jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Vi faccio una domanda con una risposta scontata. Potevamo non ascoltare Adam Ably? Suona in un modo che non puoi farne a meno. Poi ognuno di noi ha i suoi preferiti. Con il fatto che lo faccio passare tanto in trasmissione stiamo conoscendo la sua musica, pezzo dopo pezzo. Molto bella anche questa di oggi, una copiata che non è passata inosservata. Saremo in Double Vision, inciso nel 2018. Si chiama Party People, Adam Ably e Jeff Lorber insieme. Grande suono. Come grande è il pezzo con un ritmo che solo lui riesce a creare. Akira Jimbo, dal Giappone, ex componente che va e torna nei Casiopea, altro gruppo di fusion molto importante. La canzone, per chi ascolta il jazz e dintorni da tanto tempo, l'ha già ascoltata sicuramente. Mi piace molto questo pezzo che si chiama Take It Easy ed arriva da 21, o 21st, album uscito nel 2017, dove troviamo un altro grande sax, quello di Richard Elliott. Mentre l'ultimo pezzo che vi faccio ascoltare è con un pianista che ogni tanto ritroviamo con piacere. Molto fluido il suo modo di suonare, figura di spicco nel mondo dello smooth jazz. La sua musica fonde armoniosamente influenze jazz, pop, classiche. Lui è Jonathan Fritzen, pianista svedese che troviamo con il suo ottavo disco, Piano Tales. La traccia si intitola 80-80 Ways. Adesso suoniamo la musica.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Labors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Najee e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: Ci sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Soft, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da São Paulo do Brasil. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz e dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunset.

E do un benvenuto a tutti quanti all'ascolto con Jazz Soul and Blues, inizio interessante, molto morbido, soft, con Postmodern Jukebox, un team di artisti molto molto in gamba che recuperano dei brani e ne fanno poi delle cover di grande eccellenza. Questa volta è toccata ai Supertramp con The Logical Song, un album fortunatissimo, e loro lo hanno trattato in questo modo. Un applauso da parte mia per Postmodern Jukebox e via al secondo brano, ricordando la grande e stupenda, anche per la voce, per la donna che è stata, Dolores O'Riordan, con il suo brano I Want You.

che dire per quanto riguarda questa brava e stupenda artista, che era il 1993 e l'album Everybody Else gli valse così una grande riconoscenza.

like dolphins. Like dolphins can swim. Though nothing

era il 2010 in Verona con questo grande artista ex Genesis, poi ha affrontato la carriera da solista e si è immerso nella world music ma anche un po' di jazz. Qui ha voluto creare e dare un'emozione grandissima, un tributo al suo grande amico David Bowie con Peters.

0: ends the night. But look at us, still breathing here, still holding on, still holding tight. And if the whole world falls apart, if tomorrow.
1: Ed abbiamo ascoltato Flea, un grande bassista, ma anche suona i fiati, ha fatto parte di un gruppo interessante con, se non sbaglio, Mincespico, insieme a Nick Cave hanno trasformato un brano di Cita Lineman. Qui invece stiamo ascoltando Kepler con The Fall in Love in questa puntata un po' rocambolesca del Jazz, Soul and Blues.

Ed arriva anche lui con noi, il grande Beck, con Wide Lane Zone, questo artista completo che inizia prima con il blues, poi strimpella con il rock e poi ritorna nel suo grande folk, molto bello orientato verso un po' il sistema country music. Quindi Beck con il suo nuovo singolo è approdato nella nostra playlist del Jazz Soul and Blues e poi arriverà un vecchio brano di grande successo che, diciamo, la memoria bisogna ogni tanto rinfrescarla.

ed era il 2010 ed uscì questo brano inserito in un bellissimo album di In Excess, Michael Hutchence, dopo breve ne ebbe la morte, ma nessuno ci ha mai capito né il perché né per come. Era Beautiful Girl In Excess, arriva Hanley Blue con Throne of My Soul.

Fuga da me rappresenta l'incontro con l'ombra, un momento necessario in cui l'anima guarisce se stessa, senza sottrarsi al dolore del distacco, dove il sogno diventa strumento necessario per l'elaborazione della realtà. È l'archetipo del predatore naturale della psiche. La donna può bastare a se stessa ed è consapevole della sua forza. Respira il dolore. È lo spazio sacro da cui l'altro fugge per paura di ritrovarsi.

La bellissima canzone di Martina Lupi con il suo album Dannate Salvatrici, Fuga da me, l'ho estratto con la sua riflessione sul brano che abbiamo ascoltato prima, e prima di lei c'era la cantante statunitense Liana Ford con il suo romantico soul blues che ci ha fatto ascoltare Midnight Love. Martina Lupi la stiamo facendo conoscere, una cantante romana di grande rilevanza artistica. Fiamma, il brano che abbiamo ascoltato prima, Fuga da me, con la sua presentazione dà veramente qualcosa di spessore, molto interessante. Arriva con noi in questa puntata di Jazz Soul and Blues. Ricordate sempre al microfono il vostro amico Antonio Simini, Marina Rei, con il suo ultimo singolo, Noi che sappiamo perdonarci, che fa parte anche di un bell'album.

Di puro relax per la band dei High Deep Soul Blues con il brano Still the Same Love Too Late. E adesso andiamo ad ascoltarci l'ultimo singolo proprio fresco di uscita della bravissima cantante country blues e un po' rock Kacey Musgraves con il suo Dry Spell in the Live Lounge.

La bellissima, nonché bravissima Kacey Musgraves con Dry Spell in the Live Lounge, ultimo suo singolo in uscita in questi giorni. Andiamo a chiudere con la band britannica Codeline, con questo loro bel singolo uscito anch'esso in questi giorni, We Are Only Young. Antonio Simmini da questa puntata Jazz Soul and Blues vi saluta con l'auspicio di risentirci prossimamente con nuovi brani e tante belle cose, naturalmente con quella musica di qualità che potete ascoltare solo ed esclusivamente su questa bella radio. Bye bye, ciao ciao. Remember the night in the taxi, you said you were moving away, holding your hand in the backseat.